baffera Santa Catrina, oh, in baffera Santa Catrina, mo già mossa sbonina.